0: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
1: Niente bisogno, no, no, no, no, no. Niente bisogno per questa stagione. T'ho comperato ieri un cincillà con sei o sette storie.